0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Stay with me. Don't bring me down.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

trovati vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: better pop out.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Papa Leone XIV è stato sottoposto ieri al Policlinico Gemelli di Roma a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore maligno al polmone destro. L'esame istologico ha confermato la presenza di un adenocarcinoma e per garantire la radicalità dell'intervento è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, contenente la parte malata. Secondo il bollettino medico diffuso in serata dal Vaticano, l'operazione si è conclusa positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore, mentre l'intervento vero e proprio è durato circa 90 minuti. Rientrato nella sua stanza ha chiesto di cenare, come riferito da fonti vaticane. Leone XIV aveva annunciato la malattia domenica al termine dell'Angelus, manifestando serenità e spiegando la decisione di sottoporsi rapidamente all'intervento. Via libera del Consiglio dei Ministri e le intese sull'autonomia differenziata per Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Il provvedimento riguarda 4 materie e ora passa al Parlamento. Per la Lega una battaglia storica, ma in vista del congresso del 24-25 ottobre restano le tensioni interne. Approvate anche misure per i lavoratori dell'ex Ilva con cassa integrazione e incentivi alle assunzioni e un nuovo schema del codice della strada. Alcune multe diminuiranno mentre si inaspriscono le regole per chi circola senza assicurazione. 3 persone sono morte e 20 sono rimaste ferite. A seguito dell'attacco russo sferrato su Kiev nella serata di ieri, Mosca, secondo le autorità ucraine, ha utilizzato missili balistici e ha colpito infrastrutture energetiche. La guerra in Iran è costata finora alle famiglie americane una media di quasi $2,000 ciascuna, per un impatto complessivo stimato in $265 miliardi. È quanto sostiene Mark Zandi, capo economista di Moody's Analytics, in un'analisi pubblicata su X, secondo cui il conflitto in Medio Oriente, iniziato a fine febbraio, ha inciso pesantemente sul bilancio dei consumatori. A pesare maggiormente l'impennata dei prezzi dell'energia, la benzina normale ha raggiunto i $4,37 al gallone, rispetto ai meno di $3 precedenti alla guerra, mentre il diesel ha superato i $6 e il carburante per aerei è quasi raddoppiato. Anche il rincaro del combustibile per il riscaldamento domestico rischia di aggravare la spesa con l'avvicinarsi dell'inverno. Secondo Zandi, i costi del conflitto hanno assorbito circa metà dell'aumento di reddito registrato dalla famiglia americana media negli ultimi 8 mesi. Serata amara in Champions League per Inter e Napoli, entrambe sconfitte nella seconda giornata della fase a campionato. A San Siro i nerazzurri cedono 3-4 al Bruges, il Napoli cade invece 3-1 sul campo del Villarreal. Oggi la Champions prosegue con il Como impegnato a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma attesa all'Olimpico dalla sfida contro il Real Madrid. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La prevenzione del tartaro. Chi possiede un cane deve farsi carico dell'integrità della dentatura del suo affezionato amico a quattro zampe, sin da cucciolo. Se non è attuata una corretta profilassi del cavo orale, non sarà infrequente che

0: bocca del nostro amico emani un odore sgradevole. La causa del problema, il più delle volte, è riconducibile a un'eccessiva presenza di tartaro che provoca la comparsa di infiammazioni gengivali, che vanno a mirare l'integrità strutturale del dente, con possibile sua caduta. Sono in commercio dentifrici per cani, che contengono principi ad azione antibatterica. È necessario procedere ad una pulizia giornaliera o almeno trisettimanale dei denti. È sempre importante chiedere consiglio al proprio veterinario, che valuterà se e quando effettuare una detartrasi professionale.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: I gatti dominatori del mondo. L'analisi del DNA di 200 gatti vissuti negli ultimi 9.000 anni ha messo in evidenza come sono stati dei veri e propri dominatori del mondo, con una presenza sull'intero globo terrestre. La ricerca è stata coordinata dal Centro Nazionale della Ricerca Scientifica francese, CNRS. I ricercatori hanno analizzato il DNA dei resti di quei felini scoperti nei siti archeologici, comprese mummie di gatti dell'antico Egitto e DNA di gatti selvatici africani moderni. L'analisi ha mostrato che i gatti domestici discendono dal gatto selvatico africano, Felis silvestri libica, e che la convivenza con gli esseri umani sarebbe iniziata agli albori dell'agricoltura circa 10.000 anni fa. Questo perché i primi insediamenti agricoli, favorendo la proliferazione dei topi, attirarono i gatti selvatici ben accolti dagli agricoltori per mantenere le scorte di cereali libere dai roditori. In una fase successiva, i gatti si sono diffusi ovunque, seguendo gli spostamenti delle comunità agricole e il commercio che partiva dall'Egitto. Utilizzati per combattere i topi sulle navi commerciali egiziane, i gatti si sono distribuiti dall'Asia meridionale all'Africa, all'Europa, diffondendosi nel mondo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Andiamo subito in Ucraina. È salito da almeno 6 morti il bilancio degli attacchi russi condotti nella notte in diverse regioni. 3 persone sono state uccise a Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nell'area sud-orientale di Zaporizhia. La capitale è stata tra le zone più colpite dai raid che hanno provocato interruzioni dell'elettricità in gran parte della città. La guerra in Iran è costata finora alle famiglie americane una media di quasi $2,000 ciascuna, per un impatto complessivo stimato in $265 miliardi. Lo sostiene Mark Zandi, capo economista di Moody's Analytics, in un'analisi pubblicata su X, secondo cui il conflitto in Medio Oriente ha assorbito circa metà dell'aumento del reddito registrato dalla famiglia americana media negli ultimi 8 mesi. Papa Leone XIV è stato sottoposto ieri al Policlinico Gemelli di Roma a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore maligno al polmone destro. L'esame istologico ha confermato la presenza di un adenocarcinoma e per garantire la radicalità dell'intervento è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, contenente la parte malata. Secondo il bollettino medico diffuso in serata dal Vaticano, l'operazione si è conclusa positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore, mentre l'intervento vero e proprio è durato circa 90 minuti. Rientrato nella sua stanza, ha chiesto di cenare, come riferito da fonti vaticane. Leone XIV aveva annunciato la malattia domenica al termine dell'Angelus, manifestando serenità e spiegando la decisione di sottoporsi rapidamente all'intervento. La cronaca: 7 misure cautelari personali in corso di esecuzione a Siracusa nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di corruzione in comune. L'indagine, denominata Nexus, punta a far luce su un'associazione delinquere che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata dedita alla corruzione negli appalti pubblici. Anche nella serata di oggi, 2 squadre italiane impegnate in Champions League, dopo che ieri, nella seconda gara della fase campionato, Inter e Napoli hanno rimediato 2 sconfitte, battute rispettivamente 4-3 dal Bruges e 3-1 dal Villarreal. Il comodi Cesc Fabregas scende in campo alle 18:45 a Rotterdam contro il Feyenoord, forte del convincente 4-1 ottenuto all'esordio contro l'Lipsia. Gli olandesi cercano invece il riscatto dopo il pesante 5-1 subito dal Barcellona. Attesa per il big match dell'Olimpico, dove alle ore 21 la Roma, guidata in panchina da Giampiero Gasperini, ospita il Real Madrid del grande ex José Mourinho. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, perché è importante. La rubrica che parla di prevenzione e cura del tuo pet per la sua salute in ogni fase della vita.
1: Perché è importante la profilassi antiparassitaria? Pulci, zecche e parassiti interni possono trasmettere malattie anche rilevanti, alcune delle quali trasmissibili all'uomo. Una protezione regolare è parte essenziale della prevenzione. Proteggi il tuo pet con l'aiuto dei medici veterinari di questa struttura, Biavet Group, con il contributo del dottor Raul Sampieri.
0: Avete ascoltato Perché è importante su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Andiamo subito in Ucraina. È salito ad almeno 6 morti il bilancio degli attacchi russi condotti nella notte in diverse regioni. 3 persone sono state uccise a Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nell'area sud-orientale di Zaporizhia. La capitale è stata tra le zone più colpite dai raid che hanno provocato interruzioni dell'elettricità in gran parte della città. La guerra in Iran è costata finora alle famiglie americane una media di quasi $2,000 ciascuna, per un impatto complessivo stimato in $265 miliardi. Lo sostiene Mark Zandi, capo economista di Moody's Analytics, in un'analisi pubblicata su X, secondo cui il conflitto in Medio Oriente ha assorbito circa metà dell'aumento del reddito registrato dalla famiglia americana media negli ultimi 8 mesi. Papa Leone XIV è stato sottoposto ieri al Policlinico Gemelli di Roma a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore maligno al polmone destro. L'esame istologico ha confermato la presenza di un adenocarcinoma e per garantire la radicalità dell'intervento è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, contenente la parte malata. Secondo il bollettino medico diffuso in serata dal Vaticano, l'operazione si è conclusa positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore, mentre l'intervento vero e proprio è durato circa 90 minuti. Rientrato nella sua stanza ha chiesto di cenare, come riferito da fonti vaticane. Leone XIV aveva annunciato la malattia domenica al termine dell'Angelus, manifestando serenità e spiegando la decisione di sottoporsi rapidamente all'intervento. La cronaca: 7 misure cautelari personali in corso di esecuzione a Siracusa nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di corruzione in comune. L'indagine, denominata Nexus, punta a far luce su un'associazione a delinquere che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata dedita alla corruzione negli appalti pubblici. Anche nella serata di oggi, 2 squadre italiane impegnate in Champions League, dopo che ieri, nella seconda gara della fase campionato, Inter e Napoli hanno rimediato 2 sconfitte, battute rispettivamente 4-3 dal Bruges e 3-1 dal Villarreal. Il comodi Cesc Fabregas scende in campo alle 18:45 a Rotterdam contro il Feyenoord, forte del convincente 4-1 ottenuto all'esordio contro l'Ipsia. Gli olandesi cercano invece il riscatto dopo il pesante 5-1 subito dal Barcellona. Attesa per il big match dell'Olimpico, dove alle ore 21 la Roma, guidata in panchina da Giampiero Gasperini, ospita il Real Madrid del grande ex José Mourinho. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: L'anagramma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Il cervo è un animale molto timido ed evita l'essere umano. Per questo motivo passa molto del suo tempo nei boschi dove può nascondersi meglio. In certi luoghi dove l'essere umano è meno presente, lo si può trovare anche nei prati durante il giorno. I maschi adulti possono arrivare a pesare più di 250 kg nei casi eccezionali. La femmina è notevolmente più piccola, raggiungendo i 150 kg di peso. Gli arti, molto lunghi in proporzione al corpo, che sono generalmente sottili ma robusti, hanno zoccoli stretti, il che li rende dei velocissimi corridori e agili saltatori. I palchi rappresentano la principale caratteristica dei maschi e uno dei fenomeni biologici più interessanti. Alla fine del primo inverno, nella regione frontale, compaiono i primi palchi, nutriti da uno strato di pelle riccamente vascolarizzata, detta velluto. In luglio, essa raggiunge il suo massimo sviluppo, ossificandosi. I palchi dei maschi adulti di cervo sono molto imponenti e presentano diverse punte e ramificazioni. Dal secondo anno di vita, ai giovani maschi, cade il palco con ritmo annuale. Infatti, il palco, una volta caduto, ricresce regolarmente ogni anno. I palchi raggiungono le dimensioni massime entro 4 mesi, sempre ricoperti di velluto. Anno per anno, il volume, il peso e parzialmente il numero delle punte va aumentando. Il peso delle corna, negli individui adulti, è in media di 4-6 kg, con punte eccezionali al di sopra dei 10 kg.
0: Avete ascoltato? Pillole dal regno animale su Radio Biavet.

0: su Radio Biavet. Quando è il momento di... La rubrica che ti aiuta a riconoscere i segnali giusti per prenderti cura del tuo pet.
1: Lo sapevi che il gatto tende a nascondere i sintomi di una malattia? Anche quando sembra stare bene, possono essere presenti patologie come insufficienza renale o disfunzioni endocrine. Controlli periodici sono fondamentali. Organizza con il tuo veterinario un calendario di controlli. La prevenzione è il primo passo per prenderti cura del tuo gatto. Rivolgiti ai medici veterinari di questa struttura Biavet Group per la salute del tuo gatto. Con il contributo del dottor Raul Sampieri.
0: Avete ascoltato Quando è il momento di? Su Radio Biavet. Radio Biavet. 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Andiamo subito in Ucraina. È salito ad almeno 6 morti il bilancio degli attacchi russi condotti nella notte in diverse regioni. 3 persone sono state uccise a Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nell'area sud-orientale di Zaporizhia. La capitale è stata tra le zone più colpite dai raid che hanno provocato interruzioni dell'elettricità in gran parte della città. La guerra in Iran è costata finora alle famiglie americane una media di quasi $2,000 ciascuna, per un impatto complessivo stimato in $265 miliardi. Lo sostiene Mark Zandi, capo economista di Moody's Analytics, in un'analisi pubblicata su X, secondo cui il conflitto in Medio Oriente ha assorbito circa metà dell'aumento del reddito registrato dalla famiglia americana media negli ultimi 8 mesi. Papa Leone XIV è stato sottoposto ieri al Policlinico Gemelli di Roma a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore maligno al polmone destro. L'esame istologico ha confermato la presenza di un adenocarcinoma e per garantire la radicalità dell'intervento è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, contenente la parte malata. Secondo il bollettino medico diffuso in serata dal Vaticano, l'operazione si è conclusa positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore, mentre l'intervento vero e proprio è durato circa 90 minuti. Rientrato nella sua stanza, ha chiesto di cenare, come riferito da fonti vaticane. Leone XIV aveva annunciato la malattia domenica al termine dell'Angelus, manifestando serenità e spiegando la decisione di sottoporsi rapidamente all'intervento. La cronaca: 7 misure cautelari personali in corso di esecuzione a Siracusa nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di corruzione in comune. L'indagine, denominata Nexus, punta a far luce su un'associazione delinquere che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata dedita alla corruzione negli appalti pubblici. Anche nella serata di oggi, 2 squadre italiane impegnate in Champions League, dopo che ieri, nella seconda gara della fase campionato, Inter e Napoli hanno rimediato 2 sconfitte, battute rispettivamente 4-3 dal Bruges e 3-1 dal Villarreal. Il comodo Cesc Fabregas scende in campo alle 18:45 a Rotterdam contro il Feyenoord, forte del convincente 4-1 ottenuto all'esordio contro l'Lipsia. Gli olandesi cercano invece il riscatto dopo il pesante 5-1 subito dal Barcellona. Attesa per il big match dell'Olimpico, dove alle ore 21 la Roma, guidata in panchina da Gianpiero Gasperini, ospita il Real Madrid del grande ex José Mourinho. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Papa Leone XIV ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto ieri per la rimozione di un tumore maligno al polmone destro. Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede, che annuncia ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del pontefice nel corso della giornata. L'esame istologico ha confermato la presenza di un adenocarcinoma e per rimuovere completamente la parte interessata dalla malattia i medici hanno asportato l'osso inferiore del polmone destro. L'operazione si è conclusa positivamente nei tempi e nei modi previsti. Leone XIV è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore con un intervento effettivo durato 90 minuti. La decisione di sottoporsi all'operazione era stata annunciata domenica al termine dell'Angelus, quando il pontefice aveva comunicato la presenza di un nodulo al polmone e la necessità di procedere rapidamente con le cure. Svolta nelle indagini relative alle aggressioni compiute da una minicar nel quartiere Monteverde di Roma tra il 4 e il 5 ottobre, sequestrata l'auto, ascoltati nella notte in caserma dal PM della Procura di Roma i due passeggeri, che hanno infine confessato. Comunicazioni della Presidente del Consiglio Meloni al Senato in vista del Consiglio Europeo. Al centro il costo dell'energia ha definito una delle principali criticità per l'economia e la competitività delle imprese. La Premier ha chiesto una risposta europea coordinata e rapida. Meloni ha inoltre definito rischiosa l'intesa sul gasolio russo annunciata da Donald Trump, avvertendo che potrebbe rafforzare Mosca e indebolire l'efficacia delle sanzioni. È di almeno 6 morti con oltre 20 feriti nella sola Kiev il bilancio degli attacchi russi condotti nella notte in Ucraina. 3 persone sono state uccise nella capitale, 2 nella regione di Dnipropetrovsk e 1 in quella di Zaporizhia, secondo le autorità locali. Particolarmente pesanti i raid sulle infrastrutture energetiche, con diffusi blackout nel paese. 6 centrali termoelettriche nelle regioni di Kiev e Kharkiv sono state bombardate. Le squadre tecniche sono al lavoro per ripristinare l'elettricità. Anche lo sport con il tennis. Prosegue la corsa di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Wuhan. La trentenne di Bagni di Luca ha battuto 7-6, 6-3 in poco meno di 2 ore di partita la ceca Nicola Bartunkova. Negli ottavi Paolini troverà la britannica Sonai Kartal. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 4 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con l'informazione: hanno confessato i due minorenni individuati dai carabinieri per aggressioni con la minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Hanno 16-17 anni e sono responsabili delle violenze. Il 16enne è proprietario del veicolo sequestrato, mentre il più grande ha ammesso le aggressioni, tra cui il pestaggio dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sono stati denunciati, adesso il maggiore sarà trasferito nel carcere minorile di Casel del Marmo. Il ragazzo è figlio di un carabiniere. Giorgia Meloni parla alle Camere in vista del Consiglio europeo di oggi e domani. In primo piano l'Ucraina. Il sostegno a Kiev non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Nessuno mi convincerà del fatto che la resa di chi difende la propria libertà possa chiamarsi pace. La pace che vogliamo e a cui lavoriamo è una pace giusta, ha detto in aula la Premier, che sull'intesa tra Stati Uniti e Russia sul gasolio afferma: è una scelta molto rischiosa. Mosca ha iniziato a colpire sempre più duramente la popolazione civile, centrali elettriche, condomini, ospedali, persino gli autobus che portano le persone al lavoro. È un massiccio attacco russo colpito nella notte le infrastrutture energetiche ucraine, provocando interruzioni di corrente che hanno lasciato circa 600.000 persone senza elettricità, almeno 6 morti, 3 a Kiev, 2 nella regione di Dnipropetrovsk e 1 in quella di Zaporizhia, 20 feriti nella capitale. Papa Leone ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'intervento chirurgico cui è stato sottoposto ieri per la rimozione di un tumore maligno al polmone destro. Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede. L'esame istologico ha confermato la presenza di un adenocarcinoma. Il calcio: anche nella serata di oggi ci sono due squadre italiane impegnate in Champions League, dopo che ieri nella seconda gara della fase campionato Inter e Napoli hanno rimediato due sconfitte rispettivamente con Brugge e Villarreal. Il Como scende in campo alle 18.45 a Rotterdam contro il Feyenoord, attesa per il big match dell'Olimpico, dove alle 21 la Roma di Gasperini ospita il Real Madrid del grande ex José Mourinho. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con l'informazione: hanno confessato i due minorenni individuati dai carabinieri per aggressioni con la minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Hanno 16-17 anni e sono responsabili delle violenze. Il 16enne è proprietario del veicolo sequestrato, mentre il più grande ha ammesso le aggressioni, tra cui il pestaggio dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sono stati denunciati, adesso il maggiore sarà trasferito nel carcere minorile di Casel del Marmo. Il ragazzo è figlio di un carabiniere. Giorgia Meloni parla alle Camere in vista del Consiglio europeo di oggi e domani. In primo piano l'Ucraina. Il sostegno a Kiev non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Nessuno mi convincerà del fatto che la resa di chi difende la propria libertà possa chiamarsi pace. La pace che vogliamo e a cui lavoriamo è una pace giusta, ha detto in aula la Premier, che sull'intesa tra Stati Uniti e Russia sul gasolio afferma: è una scelta molto rischiosa. Mosca ha iniziato a colpire sempre più duramente la popolazione civile, centrali elettriche, condomini, ospedali, persino gli autobus che portano le persone al lavoro. È un massiccio attacco russo, colpito nella notte le infrastrutture energetiche ucraine, provocando interruzioni di corrente che hanno lasciato circa 600.000 persone senza elettricità, almeno 6 morti, 3 a Kiev, 2 nella regione di Dnipropetrovsk e 1 in quella di Zaporizhia, 20 feriti nella capitale. Papa Leone ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'intervento chirurgico cui è stato sottoposto ieri per la rimozione di un tumore maligno al polmone destro. Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede. L'esame istologico ha confermato la presenza di un adenocarcinoma. Il calcio: anche nella serata di oggi ci sono due squadre italiane impegnate in Champions League, dopo che ieri nella seconda gara della fase campionato Inter e Napoli hanno rimediato due sconfitte rispettivamente con Brugge e Villarreal. Il Como scende in campo alle 18.45 a Rotterdam contro il Feyenoord, attesa per il big match dell'Olimpico, dove alle 21 la Roma di Gasperini ospita il Real Madrid del grande ex José Mourinho. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Triavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con l'informazione, abbiamo aggredito noi, tutte le vittime, ci siamo divertiti così. È la confessione che hanno reso i due minorenni di 16 e 17 anni fermati per le 6 aggressioni messe a segno nel quartiere di Monteverde a Roma tra il 4 e il 5 ottobre scorso, tra cui quella contro l'attore Davide Jacopini, ancora in prognosi riservata. I ragazzi avrebbero anche spiegato di aver agito per festeggiare il compleanno di uno di loro. Ad individuare sono stati i carabinieri e la testimonianza chiave di un meccanico che aveva installato su una minicar una luce rossa vicino alla targa diversi adesivi, tra cui uno con un serpente. Dettagli compatibili con il veicolo cercato. Gli uffici dei vertici del colosso petrolifero saudita Aramco sono stati danneggiati in un attacco notturno degli Houthi nella sede centrale di Dahran, lo hanno affermato funzionari regionali. Non si registrano vittime. Gli Houthi avevano rivendicato anche un attacco contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh oggi. I ribelli filo-iraniani poi denunciano la morte di due persone in un raid saudita in Yemen. Giorgia Meloni parla alle Camere in vista del Consiglio europeo di oggi e domani. Primo piano l'Ucraina, il sostegno a Kiev non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Nessuno mi convincerà del fatto che la resa di chi difende la propria libertà possa chiamarsi pace. La pace che vogliamo è una pace giusta, ha detto la Premier nel suo intervento in Senato. La Presidente del Consiglio sull'intesa tra Stati Uniti e Russia sul gasolio afferma: è una scelta molto rischiosa. Mosca ha iniziato a colpire sempre più duramente la popolazione civile, centrali elettriche, condomini, ospedali, perfino gli autobus che portano le persone al lavoro. Lo sci saranno 11, le azzurre al via del gigante femminile di Sölden in Austria, prova d'apertura della Coppa del Mondo in programma il 24 ottobre. Assenti annunciate Federica Brignone e Sofia Goggia. Torna Marta Bassino che ha saltata l'intera scorsa stagione per un infortunio proprio alla vigilia della gara austriaca. Accanto a lei Lara Della Mea, attualmente italiana meglio classificata nella Star List di specialità, 11ª, e Laura Pirovano che disputerà tutti i giganti della stagione. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il gatto e le porte. Un atteggiamento singolare dei gatti. Stanno in casa e miagolano perché vogliono uscire. Sono fuori e si disperano perché vogliono entrare. Sembra che non si decidano mai. I gatti non amano le porte. Sono strutture che ostacolano la loro attività esplorativa, impedendo di ritornare a casa quando ne hanno voglia. Il gatto ha bisogno di fare una breve uscita nel suo territorio per poi rientrare con tutte le informazioni che ritiene necessarie per continuare a sonnecchiare tranquillo. I suoi giri di ispezione devono essere abbastanza frequenti, ma non lunghi. In parte questa necessità si spiega per via del sistema di marca odorosa a tempo. Ogni volta che un gatto si strofina contro un punto ben preciso o lancia schizzi di urina, lascia un odore su quel determinato ambiente che poco dopo perde di intensità. I messaggi olfattivi vanno riattivati di frequente per non dare l'impressione ad altri gatti di aver abbandonato la zona. Il consiglio è quello di procurarsi una gattaiola da applicare alla porta.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Anche nella serata di oggi due squadre italiane impegnate in Champions League, dopo che ieri nella seconda gara della fase campionato Inter e Napoli hanno rimediato due sconfitte, battute rispettivamente 4-3 dal Bruges e 3-1 dal Villarreal. Il comodo Cesc Fabregas scende in campo alle 18.45 a Rotterdam contro il Feyenoord, forte del convincente 4-1 ottenuto all'esordio contro l'Lipsia. Gli olandesi cercano invece il riscatto dopo il pesante 5-1 subito dal Barcellona. Attesa per il big match dell'Olimpico, dove alle ore 21 la Roma, guidata in panchina da Giampiero Gasperini, ospita il Real Madrid del grande ex José Mourinho. Il Venezia, dopo l'addio a Giovanni Stroppa, è sempre più vicino all'ingaggio di Davide Nicola come nuovo allenatore. L'ex Torino e Salernitana nelle prossime ore incontrerà la Cremonese per rescindere il contratto che lo lega ai grigiorossi. In cantiere un accordo di un anno e mezzo con i lagunari. Anche il tennis prosegue la corsa di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Wuhan. La trentenne di Bagni di Luca ha battuto 7-6-6-3 in poco meno di due ore di partita la ceca Nicola Bartunkova. Negli ottavi Paolini troverà la britannica Sonai Kartal. La carriera tennistica di Gaël Monfils è invece terminata. Il quarantenne francese aveva inizialmente previsto di concludere l'attività agonistica a Rolex Paris Masters, in programma dal 2 all'8 novembre. Mettendo però il suo nome nell'elenco dei ritirati dell'ITIA, ha di fatto dichiarato conclusa la sua carriera dopo l'eliminazione al secondo turno degli US Open contro Lerner Tien. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Su Radio Biavet, attenzione a la rubrica che ti mette in guardia su rischi e situazioni pericolose per il tuo pet.
1: Attenzione ai parassiti intestinali. Possono essere presenti anche senza sintomi evidenti e alcuni sono trasmissibili all'uomo. Controlli e trattamenti regolari, oltre alle basilari regole di igiene, sono fondamentali per la sua e la tua salute. I medici veterinari di questa struttura Biavet Group possono indicarti il protocollo corretto per la prevenzione e la cura, con il contributo del dottor Raul Sampieri.
0: Avete ascoltato Attenzione A su Radio Biavet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Prosegue regolarmente il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV, operato ieri all'ospedale Gemelli di Roma per un tumore al polmone. Stamattina il pontefice ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Entrambi hanno restituito valori nella norma per il tipo di operazione eseguita. Il pontefice ha anche svolto fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare in stanza, riprendendo un'alimentazione regolare. Fonti vaticane fanno sapere che il Papa sta bene e che il suo umore è buono. La degenza resta di 7 giorni. Veniamo agli esteri. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto di essere contrario a un attacco statunitense o israeliano contro l'Iran nei giorni antecedenti alle elezioni a Tel Aviv perché non sarebbe conveniente. Netanyahu ha poi specificato che in caso di vittoria alle urne l'estremista di destra, Itamar Ben-Gvir, non diventerà ministro della difesa. Rispetto alle accuse secondo cui il premier sarebbe stato avvertito degli attacchi del 7 ottobre, Netanyahu ha puntato il dito contro l'ex capo dello Shin Bet, Ronen Bar, che ha intentato una causa per diffamazione nei suoi confronti. «Avevi il mio numero e avresti potuto chiamarmi immediatamente», ha scritto polemico su X. Con la cronaca rientriamo in Italia. Hanno confessato i 2 minorenni di 16 e 17 anni fermati per le 6 aggressioni in minicar messe a segno nel quartiere di Monteverde a Roma tra il 4 e il 5 ottobre scorso. «Ci siamo divertiti così», hanno detto ai carabinieri, spiegando di aver agito per festeggiare il compleanno di uno di loro. Continuano le indagini legate al duplice avvelenamento di Pietracatella. Sono stati acquisiti i dati del server centrale del liceo scientifico Galileo Galilei di Riccia, dove insegna matematica l'amica di lunga data di Gianni Di Vita, già ascoltata più volte come testimone nell'inchiesta. Si cercano eventuali tracce di navigazione di interesse investigativo. Domani è prevista la terza perquisizione, che interesserà il liceo classico Mario Pagano di Campobasso, frequentato da Sara Di Vita e, fino allo scorso anno, dalla sorella Alice. Venerdì gli accertamenti si sposteranno al liceo delle scienze umane di Casa Calenda, dove insegna Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita. E chiudiamo con un mix di sport e spettacolo. Sarà infatti Achille Lauro il protagonista dello show inaugurale delle Nitto ATP Finals, in programma a Torino dal prossimo 15 novembre. Il cantante si esibirà giovedì 12 novembre alle 21 e aprirà la terza edizione del torneo. Sono già certi della qualificazione Alexander Zverev, che chiuderà il 2026 da numero uno del mondo, complice l'assenza di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Ben Shelton. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Prosegue regolarmente il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV, operato ieri all'ospedale Gemelli di Roma per un tumore al polmone. Stamattina il pontefice ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Entrambi hanno restituito valori nella norma per il tipo di operazione eseguita. Il pontefice ha iniziato a camminare in stanza, riprendendo un'alimentazione regolare. Fonti vaticane fanno sapere che sta bene e che il suo umore è buono. La degenza resta di 7 giorni. In merito al viaggio in Sud America programmato per novembre, il desiderio e l'intenzione del Papa è quella di andare, ha fatto sapere il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Veniamo agli esteri. Un funzionario americano ha affermato che Donald Trump sta minimizzando la possibilità che Washington possa interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma che l'idea sarebbe discussa attivamente all'interno della Casa Bianca. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, sarebbe invece contrario all'idea, suscitando le ire del presidente. Dalla Francia, intanto, la leader estremista Marine Le Pen fa sapere che se dovesse vincere le presidenziali 2027, interromperebbe gli aiuti finanziari a Kiev entro 6 mesi. Restano dubbi sul curriculum vitae della nuova portavoce della Casa Bianca, Katie Zakaria. La donna ha affermato di aver superato l'esame da avvocato in Cina, mentre l'amministrazione americana sostiene che ciò sia avvenuto dopo il suo trasferimento in Oriente. E con la cronaca rientriamo in Italia. Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, si è espressa rispetto ad alcune intercettazioni del suo assistito, affermando che è tutto spiegabile e non c'è nulla di incredibile, visto che Sempio ha sempre detto di essere aggiornato sul caso Garlasco da vari podcast che continuava ad ascoltare. E chiudiamo con lo sport. I mondiali di atletica a Roma sarebbero stati una grandissima occasione per l'Italia. Non sono contento perché sono certo che il nostro progetto fosse il migliore, ha detto Stefano Mei, presidente della FIDAL, in merito alla mancata assegnazione della competizione all'Italia. Credo che le valutazioni siano state fatte non tenendo conto dell'oggettività, però dobbiamo accettarlo, ha aggiunto. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La visita oculistica. È importante che il veterinario segua una corretta impostazione per una visita oculistica. Per esami che richiedono approfondimenti strumentali o di interventi specifici particolarmente complessi, sarà opportuno chiedere l'intervento di veterinari esperti nel settore. La visita deve essere preceduta

0: cambiamento di colore nell'occhio, il tempo di insorgenza del problema, se l'animale ha già avuto problemi oculari. Nella valutazione della capacità visiva si presterà attenzione a come l'animale si orienta nella sala visita, sia alla luce sia nella penombra. Da valutare vari riflessi, quali l'abbagliamento, il riflesso palpebrale e quello corneale. Può anche essere eseguito l'esame dell'apparato naso-lacrimale con lo scopo di accertare un normale deflusso da parte dei dotti. Importante è poi la misurazione della pressione dell'occhio.
1: Avete ascoltato Pet Care in esclusiva su Radio Biavet.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

e vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Prosegue regolarmente il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV, operato ieri all'ospedale Gemelli di Roma per un tumore al polmone. Stamattina il pontefice ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Entrambi hanno restituito valori nella norma per il tipo di operazione eseguita. Il pontefice ha iniziato a camminare in stanza, riprendendo un'alimentazione regolare. Fonti vaticane fanno sapere che sta bene e che il suo umore è buono. La degenza resta di 7 giorni. In merito al viaggio in Sud America, programmato per novembre, il desiderio e l'intenzione del Papa è quella di andare, ha fatto sapere il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Giorgia Meloni in Parlamento prima del Consiglio europeo. Il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Nessuno mi convincerà del fatto che la resa di chi difende la propria libertà possa chiamarsi pace. La pace che vogliamo è una pace giusta, ha detto in Senato la Premier, che ha definito l'intesa tra Stati Uniti e Russia sul gasolio una scelta molto rischiosa. Intanto Matteo Salvini sposa la linea della francese Marine Le Pen sugli aiuti a Kiev. Abbiamo dato tanto, non potremo andare avanti all'infinito. E veniamo alla cronaca. Hanno confessato i 2 minorenni di 16 e 17 anni fermati per le 6 aggressioni in minicar messe a segno nel quartiere di Monteverde a Roma tra il 4 e il 5 ottobre scorso, tra cui quella contro l'attore Davide Jacopini. Ci siamo divertiti così, hanno detto ai carabinieri, spiegando di aver agito per festeggiare il compleanno di uno di loro. Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, si è espressa rispetto ad alcune delle intercettazioni del suo assistito, affermando che è tutto spiegabile e non c'è nulla di incredibile, visto che Sempio ha sempre detto di essere aggiornato sul caso Garlasco da vari podcast che continuava ad ascoltare. Chiusura di seduta in rialzo per le borse europee. Il DAX di Francoforte guadagna lo 0,14 e il CAC 40 di Parigi lo 0,50, il FTSE 100 di Londra lo 0,71. Salgono anche Madrid e Amsterdam, mentre il FTSE MIB di Milano cede lo 0,61. E chiudiamo con lo sport. Domani Gianni Infantino presiederà la prima seduta del Consiglio FIFA da quando è stato svelato e ritirato nel giro di pochi giorni il suo piano segreto di vendita dei diritti della Coppa del Mondo a dei privati. Il confronto con i suoi oppositori giunge a ridosso della scadenza del 18 novembre per la presentazione delle candidature alle elezioni presidenziali della FIFA, che si terranno tra 4 mesi a Rabat, in Marocco. Sul fronte tennis, invece, slitta di 2 mesi il Six Kings Slam 2026, originariamente in programma a Riyadh dal 21 al 24 ottobre. A causa della recente escalation in Medio Oriente, gli organizzatori hanno annunciato di aver posticipato l'evento a fine anno, dal 27 al 30 dicembre. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Prosegue regolarmente il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV, operato ieri all'ospedale Gemelli di Roma per un tumore al polmone. Stamattina il pontefice ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Entrambi hanno restituito valori nella norma per il tipo di operazione eseguita. Il pontefice ha iniziato a camminare in stanza, riprendendo un'alimentazione regolare. Fonti vaticane fanno sapere che sta bene e che il suo umore è buono. La degenza resta di 7 giorni. In merito al viaggio in Sud America, programmato per novembre, il desiderio e l'intenzione del Papa è quella di andare, ha fatto sapere per il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Giorgia Meloni in Parlamento prima del Consiglio europeo. Il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Nessuno mi convincerà del fatto che la resa di chi difende la propria libertà possa chiamarsi pace. La pace che vogliamo è una pace giusta, ha detto in Senato la Premier, che ha definito l'intesa tra Stati Uniti e Russia sul gasolio una scelta molto rischiosa. Intanto Matteo Salvini sposa la linea della francese Marine Le Pen sugli aiuti a Kiev. Abbiamo dato tanto, non potremo andare avanti all'infinito. E veniamo alla cronaca. Hanno confessato i 2 minorenni di 16 e 17 anni fermati per le 6 aggressioni in minicar messe a segno nel quartiere di Monteverde a Roma tra il 4 e il 5 ottobre scorso, tra cui quella contro l'attore Davide Jacopini. Ci siamo divertiti così, hanno detto ai carabinieri, spiegando di aver agito per festeggiare il compleanno di uno di loro. Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, si è espressa rispetto ad alcune delle intercettazioni del suo assistito affermando che è tutto spiegabile e non c'è nulla di incredibile, visto che Sempio ha sempre detto di essere aggiornato sul caso Garlasco da vari podcast che continuava ad ascoltare. Chiusura di seduta in rialzo per le borse europee. Il DAX di Francoforte guadagna lo 0,14 e il CAC 40 di Parigi lo 0,50, il FTSE 100 di Londra lo 0,71. Salgono anche Madrid e Amsterdam, mentre il FTSE MIB di Milano cede lo 0,61. E chiudiamo con lo sport. Domani Gianni Infantino presiederà la prima seduta del Consiglio FIFA da quando è stato svelato e ritirato nel giro di pochi giorni il suo piano segreto di vendita dei diritti della Coppa del Mondo a dei privati. Il confronto con i suoi oppositori giunge a ridosso della scadenza del 18 novembre per la presentazione delle candidature alle elezioni presidenziali della FIFA, che si terranno tra 4 mesi a Rabat, in Marocco. Sul fronte tennis, invece, slitta di 2 mesi il Six Kings Slam 2026, originariamente in programma a Riyadh dal 21 al 24 ottobre. A causa della recente escalation in Medio Oriente, gli organizzatori hanno annunciato di aver posticipato l'evento a fine anno, dal 27 al 30 dicembre. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: pratico, dinamico, innovativo. Viavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.